0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
12: How do you wanna sound?

0: check, one, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 3:01.
0: Dance Floor.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: DJ, turn it up. Radio Dance Floor. Back to the 90s.
3: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1994.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: How do you wanna sound?
4: Welcome to the dance floor.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 6:01.
4: Dance floor.
8: Welcome.
9: Anni 2000. Welcome.

0: James Floor.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: disrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
0: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
3: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
4: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico bloccato con 3 km di coda sulla 14 Adriatica per il ribaltamento di un'autovettura al chilometro 1 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano-Bologna verso quest'ultima. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Ancona, sono i curiosi la causa delle code tra il bivio per l'Autosole e Bologna Borgo Panigale. Per quanto riguarda le altre notizie, a causa del traffico intenso si sono formate code sulla 1 Milano-Bologna tra Piacenza Sud e il bivio per la Cisa in direzione Bologna. Proseguendo in questa direzione altre file per traffico intenso tra Modena Sud e il bivio con la 14 Adriatica. Coda di 6 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e il bivio con l'Autosole per traffico intenso sulla carreggiata sud. È invece un incidente la causa delle code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione Bologna. Sulla 1 Roma-Napoli chiusa l'entrata di Valmontone per un incidente avvenuto in direzione Napoli. Da Tiziano Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: il.it. Il che fa la differenza.
1: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Hi, check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1998.
4: Yo, yo, yo, welcome everybody to the house party, getting really cool and wild. Let me introduce myself, I am Wizard J.

dance floor. Il suono degli anni 90. Music.

0: Radio Dance Floor.
1: The sound of the 90s.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata nata da Lorenzo Tedici.
4: Back to the 90s. Dance Floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati, apriamo con la 1 Firenze-Roma, dove per un incidente che vede coinvolta un'auto che si è ribaltata, il traffico è bloccato in direzione di Roma tra Fabbro e Orvieto. Al momento ci sono code per 7 km. Molto sostenuta la circolazione sulla restante rete viaria della penisola. I maggiori flussi di traffico al momento in direzione del litorale romagnolo, sulla 1 da Modena a Bologna e proseguendo lungo la A14 da Bologna ad Imola. Ancora in A14, da poco riaperto il tratto tra Bologna e Borgo Panigale, di bivio per la 1 Milano-Bologna, chiuso in precedenza verso Milano per un veicolo che si era ribaltato. Restano ancora code per 4 km. Sempre per un incidente, code sulla 13 Bologna-Padova tra Monselice e Boara in direzione di Bologna. Ci spostiamo in Liguria, code sulla 26 di Trafori tra il bivio per la diramazione Pretosa-Bettole e quello per la 10 verso Genova. Tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Code anche sulla Milano-Genova, ma per lavori, tra Isola del Cantone e Roncoscala verso Genova. Infine nel Lazio, prime code sulla Roma-Napoli tra San Cesario e Valmontone verso Napoli. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.

0: dance floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Inizio di weekend davvero rovente, con il cuore dell'anticiclone africano Caronte che si sposta proprio in pieno bacino del Mediterraneo. Al mattino tutto sole da nord a sud, con l'unica eccezione rappresentata da poche nubi sparse sulle regioni settentrionali e da isolati rovesci sulle Alpi occidentali di confine. Nel pomeriggio nessuna variazione, se non per una più marcata attività temporalesca sull'arco alpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1996.

0: this is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo i Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Am I interrupting something? Non-stop
10: music is on its way.
11: The sound of the 90s.
12: Identify yourself.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati, molto intenso il traffico alle frontiere, comunque sulle principali direttrici stradali del nord Italia. Code sulla A23 Palmanova Tarvisio verso l'Austria, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. Stessa situazione sulla A9 Milano-Chiasso, con code tra Como Centro e Lago di Como in direzione della Svizzera. Attese di circa mezz'ora al traforo del Monte Bianco per attraversare la Francia. Sulla A10 dei Fiori, incolonnamenti da Savona a Spotorno, sempre in direzione della Francia. Ancora in Liguria, code sulla A26 dei trafori tra il bivio per la diramazione Predosabettoli e quello per la A10 verso Genova, tempi di percorrenza di circa un'ora. Code anche sulla Milano-Genova, ma per lavori, da Isola del Cantone a Roncoscrivia verso Genova. Per un incidente, code di 4 km sulla Milano-Bologna tra il bivio per la Parma-La Spezia e Fidenza verso Milano. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Venezia, dove sempre a causa di un incidente ci sono code per circa 8 km tra Peschiera e Verona Sud verso Venezia. Code anche in direzione opposta per lavori tra Peschiera e Sirmione. Intenso il traffico lungo l'autostrada Adriatica, code a tratti dal bivio per l'Autosole a Faenza verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 2 ore. Code anche in direzione Bologna da Rimini Sud a Faenza. Altre code poi nel tratto marchigiano tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Ancona, qui anche a causa di un mezzo che ha perso il carico. Nella zona di Roma, code sul raccordo anulare tra le uscite Laurentina e Pontina. Sulla stessa Pontina ci sono code a tratti dalla zona dell'Eur fino al bivio per Castel Romano. Per un veicolo in panne si sta in coda anche sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra Lunghezza e Castel Madama verso L'Aquila. Queste le principali notizie al momento. Da Francesca Ilari è tutto, ci risentiamo al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90. 1995.
3: 1995.

0: commercials. The best of the 90s. Radio Dance Floor.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, resta decisamente intenso il traffico sulla rete viaria nazionale. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, code per circa 4 km tra Pontebba e la barriera di Ugovizza verso Tarvisio. Sulla A4 Milano Venezia, incolonnamenti per traffico e lavori tra le uscite di Somma Campagna e Sirmione verso Milano. Code anche in direzione di Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Est. Sulla A22 del Brennero, code a tratti tra Trento Sud ed Affi Lago di Garda in direzione di Modena. Sulla Milano Bologna, rallentamenti e code tra Parma e Fidenza verso Milano. Molto trafficata anche la A14 Adriatica, interessata da code a tratti a partire da Borgo Panigale e fino ad Imola in direzione di Ancona. Tra Piemonte e Liguria, incolonnamenti sulla A26 dei Trafori tra Masone e Ovada verso Alessandria. Code sulla A15 della Cisa tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Si tratta dei lavori al viadotto Gravagna. Molto intenso il traffico nel nodo di Firenze, in A1 incolonnamenti da Firenze Nord al bivio per la variante di Valico in direzione opposta per un incidente, code tra Incisa Rigello e Valdarno. Ancora sull'Autosole si sta in coda anche nel tratto laziale tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze e tra San Cesario e Valmontone in direzione di Napoli. Sempre nel Lazio, traffico congestionato sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo tra la barriera di Roma Est e Tivoli verso L'Aquila. Ci spostiamo infine in Puglia, dove per un incidente ci sono lunghe code sulla statale 16 Adriatica tra Polignano a Mare e Monopoli verso Brindisi. Attenzione poi nel percorrere la A14 tra Andria e Canosa a causa di un incendio. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Questo è Novantology. Questo è Novantology. No? Novantology, l'antologia della dance anni 90, secondo Fabri DJ. Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night. Non riuscivo perché non capivo le parole. 1993.

0: the best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Psst. Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 15 in punto.
0: Dance floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Hey, Novantology torna tra un mese.
1: Andiamo, regà!
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 16 in punto.
0: Dance floor.
3: Incoming transmission. You got a text message.
4: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati. Dati. Dati.
0: Il tuo radio di arrivo.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
6: Sabato 27 di giugno 2026, non so quale sia la temperatura dalle vostre parti, certamente sarà una temperatura fuori norma assolutamente. In diretta dal Javu Studio, un saluto a Marco che si sta occupando della regia, grazie naturalmente alle vostre indicazioni, ai vostri suggerimenti più che mai preziosi, info@radiodancefloor.it o se volete rico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, ossia quello che state facendo proprio in questo momento, il tutto con la musica della radio ufficiale della dance degli anni 90. 1994, siamo tutti un po' sudatici. Wet ci sta benissimo con il progetto di Joti Vannelli, JT Company con Greg Aldrin, Giriguar e Griska a cantare questa canzone quanto mai attuale. È la nostra partenza, qui i suonati di Enrico. Enjoy the 90s.

canzone importante, come del resto tutta la produzione dance degli anni 90, nel 1994, Joti Vannelli, che in effetti ci ha regalato veramente moltissime canzoni, tanti progetti, e questa Wet è un caso veramente esemplare. Grazie per quello che già mi state raccontando, soprattutto grazie per l'utilizzazione dei contatti social della radio. Aspetto di vedere le vostre fotografie, di sapere che cosa stiate facendo esattamente in questo momento. Voglia d'estate, 27 di giugno, sapete, solstizio d'estate, 21 di giugno, ormai insomma siamo entrati nel cuore della stagione estiva, e si sta notando anche dalle vostre indicazioni, tant'è vero che Antonietta, Nina Lovisi, dalle splendide colline del sud dell'Astigiano, peraltro temperature molto alte, però ecco il lato positivo dell'estate, lo scriveva Nina la scorsa settimana, tanti gelati, perché così sia anche la giustificazione per andare un po' al di là della norma. Grazie Nina, e un saluto anche a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, ne approfitto per salutare anche Mario Pascarelli, che come sempre posta delle fotografie bellissime fatte di mare, di cielo sereno, di Vesuvio. Grazie naturalmente Mario, un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto da Antonietta, Nina, Lovisi. Vi ho parlato di estate, bene, ancora 1994, se vi dico The Summer It's Magic, vabbè, Playa Itti, quello che fu un vero e proprio classico di quella straordinaria estate, Emanuele Asti, Stefano Carrara, la voce quella meravigliosa di Giovanna Bersola, la Jenny B. Bravi, bravi, bravi, come sempre grazie per la vostra partecipazione. Enjoy the radio.

Grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande piacere, e poi ovviamente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo, grazie per quello che poi mi state anche raccontando, vedi il caso ad esempio di Attilio Giotta, che sono felice di poter salutare dalla Valtellina. La scorsa settimana Attilio evidenziava delle temperature alte e poi ci si aspetta un'ondata di calore, però via, insomma, la bellezza delle tue montagne, Attilio, e poi le temperature che saranno certamente un pochino più miti rispetto ad altre parti d'Italia rendono la situazione sicuramente un pochino più accettabile. Saluto anche Luigi Mosca. Grazie Luigi, adesso ti faccio una domanda. Tu hai postato la scorsa settimana la fotografia dell'isola di Dino. Allora, intanto una fotografia splendida, alba o tramonto, quella che hai immortalato. Allora, una solatissima Crotone. La scorsa settimana era questa la location dalla quale Luigi partiva per le gare di salvamento di Carlotta, mentre domenica scorsa una gara a mare giro intorno all'isola di Dino, e siamo nella zona di Cosenza. Allora Luigi, intanto questo nome è davvero molto particolare, mi spieghi il perché? L'isola di Dino. Un saluto a questo punto a Thomas, ce ne andiamo nella zona del Veneziano, la prima delle due segnalazioni, 2 anni in avanti, nel 1996, altro prodotto italiano con Antares ed è You Belong to Me con Giacomo Maiolini alle produzioni, Walter Cremolini, Alessandro Gilardi, il DJ Riccardo Romanini e poi Clara Moroni, e poi pensate Asher Senator, il rapper Asher Senator che poi avremo conosciuto in alcune produzioni che univano la musica rap con il suono dance. Grazie Thomas, You Belong to Me, l'energia della novantazione.

Grazie Thomas. La prima delle due segnalazioni, 1996, Antares, era You Belong to Me, e anche in questo caso mi piacerebbe sapere quanti ricordi queste canzoni stiano facendo rivivere. Immagino veramente, veramente moltissimi. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione, grazie per la tua presenza così, così forte e così attiva. Saluto anche a questo punto Marco Simoncello. Allora, grazie Marco intanto per la tua presenza. Siccome mi piace un po' farmi gli affari vostri e vi ho chiesto che cosa aveste organizzato, questo è riferito alla scorsa settimana, ma anche per questa vale il medesimo discorso. Allora Marco dice: lo scorso sabato sono andato con Monica alla sagra della trota nel mio comune, ovviamente tutta a base di trota, pensate, anche le lasagne al forno con la trota. E poi c'è una domanda, allora qui si fa riferimento alla solidarietà del Dance Floor People. Ho prenotato anche le ferie di agosto in Versilia, Lido di Camaiore. Qualcuno che stia ascoltando abita da quelle parti, mi potrebbe dare qualche informazione? Quindi a questo punto info@radiodancefloor.it per dare delle informazioni, perché questa è proprio radio di servizio. Marco, messaggio lanciato, vediamo a questo punto anche che cosa capiterà. E a questo punto torniamo invece a Thomas con la seconda delle due segnalazioni, ancora 1996, con Stefano Zarfati, arriva da Roma, classe 1971. Se andate su Wikipedia trovate tante informazioni, vale la pena conoscerlo. C'è Che ti piace nella versione remix. Grazie Thomas, l'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste tue segnalazioni così importanti, Stefano Zarfati. E poi sapete, il rework delle canzoni italiane che peraltro fanno parte di un pezzo importante della programmazione di Radio Dance Floor. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere dei nostri e soprattutto grazie per quello che mi state raccontando anche in questo momento. Saluto Carola Britti che ci porta nella Val di Susa. Allora, la scorsa settimana c'era una foto che evidenziava un cielo un po' nuvoloso e a questo punto magari anche una temperatura non troppo bollente. Allora, sabato scorso siamo nella Val di Susa a Cesana per la fiera del Maggio Ciondolo. Sono andato a cercare il Laburnum Anagiroides con dei fiori giallo-oro veramente meravigliosi. Domenica scorsa invece a Salbertrand per la festa di San Giovanni. Un abbraccio Carola, la domanda a questo punto è: ma che cosa stai facendo? Che cosa hai programmato per questo weekend? Saluto anche Antonio Magic Caminito, scorsa settimana foto tenerissima con il suo meraviglioso cane. Fa troppo caldo, scrive Antonio, e i miei animaletti sono tutti sotto l'albero e non hanno voglia di far nulla, lo puoi ben dire. Viste le temperature direi, Antonio, che sia una scelta addirittura direi salutare. 1999, facciamo un salto in avanti di 3 anni rispetto a Stefano Zarfati con Simon Jackson Clark. Allora, lei si chiama Simon J, l'abbiamo conosciuta con tantissime produzioni, trova il successo in Italia grazie a Roby Zanetti, Emanuela Gubinelli, Gianluca Menzi, ancora Michael Corcoran, anche con questa canzone dall'Imeni Studios di Usmate in provincia di Milano. Sto parlando di Paradise. Avete alzato il volume della radio? Avete fatto bene? Enjoy the radio. Qui i suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

Simon Jay non ne ha sbagliata mai una nel corso della sua carriera, e di successi ce ne ha regalati veramente, veramente tanti, naturalizzati in Italia, visto che poi la DVA fu la sua label fondamentale per queste canzoni, per questi successi che sono dei veri e propri viaggi nel tempo. Allora, il contatto lo conoscete, info@radiodancefloor.it, se volete enrico@radiodancefloor.it per raccontarmi quello che state facendo. Intanto saluto Mirko Bursac, un saluto a Santino Pesenti, a Giuseppe Stocchero, a Bevi l'Acqua c'è Marco Montagna, grazie ragazzi naturalmente per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People, e un saluto che ci vuole a Salvo D'Elia. Ce ne andiamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento, altro prodotto italiano. Direi che l'appuntamento di oggi veda tanta tanta dance legata al nostro paese. 1995, United Kingdom of Dance, arrivano dall'Italia come vi dicevo Giovanni Loddo, Marco Poletti, Lori L, che poi era Laura Piazzai come vocalist, Everybody, grazie a Salvo D'Elia, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca. Andiamo a scoprire dei successi che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. L'unico consiglio, condominio Danzerino, se avete la possibilità di alzare il volume della radio, ovviamente regalatevi il suono della novantazione qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo D'Elia con la prima delle due segnalazioni, anno centrale del decennio United Kingdom of Dance, ed era Everybody. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, terra per le vacanze, terra per antonomasia delle vacanze. Saluto chi sta lavorando in questo momento, vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista e scavatorista impiantista, le prese con giornate di lavoro infinitamente lunghe e anche un pochino calde. Grazie Bios per essere sulla connessione planetaria. Saluto anche Christian, per il quale vale il medesimo discorso, giornata lavorativa in questo momento. Saluto Sandro, Sandro la DJ Zavoli, che ha bell'aria Igea Marina, mentre saluto ancora Roberto Gioacchino Coniglio. Robby, benvenuto, grazie per essere sul suono di Radio Dance Floor. Un saluto grande a Marina Lovato, a Gilberto Mizzolo, alla piccola Luna, grazie naturalmente per essere sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Salvo, Salvo D'Elia ci riporta in Puglia, ci riporta con uno dei grandi successi che in questo caso ci fanno abbandonare l'Italia. Se andiamo in Spagna, era il 1996 quando Asunción Molina e ancora Tirso Marechal realizzavano sotto lo stage name di Venus Don't Make Me Cry. Pensate, questo è il lato A, il lato B è il lato spagnolo, esto es lo que hay, progetto interessante. Grazie Salvo, e mi piacerebbe molto sapere quale sia stato l'input che ti ha portato a selezionare esattamente questa canzone. Come al solito, l'energia della novantazione, qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia, la seconda delle due segnalazioni con Venus, Don't Make Me Cry, e grazie naturalmente per questo tuo lavoro attentissimo, con tanta ricerca, con tutte le cose bellissime che naturalmente fanno parte proprio poi della nostra programmazione, soprattutto perché sono quelle canzoni che entrano proprio nella tracklist del nostro appuntamento. Allora, sapete, la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Allora un saluto a Knedio Crocodile da Trenz in Slovacchia, c'è Ilaria Zappella, un saluto a Domenico Azzarito, a Massimo Ingrassia che ci accoglie nella città di Palermo. Ne approfitto per salutare tutti gli amici dell'antichissima Sicilia, ben ritrovati, mi fa molto piacere trovarvi all'interno del Dance Floor People. Allora, 1997, abbiamo fatto questa sequenza: 95 United Kingdom of Dance, 96 con Venus, 1997 ce ne torniamo in Italia, una formazione, un esperimento musicale che arriva dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando della Sharada House Gang, in questo caso è Gypsy Boy. Pensate, ogni disco ha un team di artisti diverso, tutti artisti che ruotano intorno alla Media Records di Brescia, l'idea geniale di Gianfranco Bortolotti. E quindi questa è una canzone splendida, e lo so che la canticchierete, perché c'è pure la possibilità, il riff è famosissimo e Gypsy Boy rimase uno dei successi più grandi in assoluto di Sharada House Gang. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi i progetti del vostro weekend qui on Radio Dance Floor.

1997, una delle tante idee geniali di Gianfranco Bortolotti, Charada House Gang, ed era Gypsy Boy. E intanto un po' di saluti, quelli che sono tipici proprio della radio antica. Ad esempio Davide, Dave Ghee, a Samarate c'è Stefano Bossi, a Città del Messico c'è Alejandro Saul, mentre a Roma, ci arriveremo tra poco, c'è anche Gabriele Visi. Grazie ragazzi per la vostra presenza, grazie per essere qui sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini, che ci porta in una assolata Romagna particolarmente calda. Credo che sia un po' la situazione di tanta parte immagino, con l'anticiclone africano, di tanta parte del continente europeo. Grazie Vincenzo per la tua presenza. Allora, il progetto Farao arriva dal Dance Pool, questa lab così importante, I Show Your Secrets, la produzione di Alexander Hawking e del DJ Stevie Steve, che poi in realtà era lo stage name di Stephen Harding. E poi c'è Kira Farao, da cui prende il nome anche il gruppo. Lei è di origini indiane ed egiziane, c'è una puntatina di rap con Dion Blue, alias Marcus Dion Thomas, classe 1968. Insomma, un progetto interessante, questo I Show Your Secrets. Grazie Vincenzo, ovviamente mi auguro che tu possa gustarti questa canzone con un volume adeguatamente alto e la pulsazione novantica. Enjoy the radio.

0: Un saluto a Vincenzo Gemmini, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. E poi ancora un po' di saluti, ad esempio a Marco Carella, a Roberto Ferrari, a Formignana, mentre a Frosinone c'è Jacopo Pratangeli. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. 1994, progetto interessante, grazie alla segnalazione di Vincenzo Gemmini. 1994, grazie alla segnalazione di Andrea Riva. E ce ne torniamo a Roma. C'eravamo qualche istante fa grazie alla presenza di Gabriele Visi, che ritorno ancora a salutare. Grazie naturalmente Andrea, che dici: arrivata ufficialmente l'estate, grande caldo nella capitale, e lo posso anche immaginare. Grazie per la tua presenza Andrea. 1984, progetto Adonix, Passion Eterna, la lezione dei Datura, che ovviamente si fa vedere anche in questo progetto tutto italiano di Sandro Motti. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. La tracklist che avete curato esattamente voi qui on Radio Dance Floor.
1: Passione Eterna.

Canzone importante, era 1994, Adonix, Passion Eterna. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Tra poco vi ricordo c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle Dance Charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modalità di interagire, di esprimere ovviamente la vostra opinione. Saluto Raffaele Mangione a Cerignola, saluto Enzo Cardone, saluto il DJ Sven, insomma c'è tanto movimento all'interno del Dance Floor People e di questo sono veramente veramente felice. Intanto, che ne dite? Grande musica, grandi emozioni. Nel 1998 dall'Extravaganza Records arrivano dall'Irlanda del Nord, sto parlando di Agnelli e Nelson, sono Christopher James Agnew e poi Robbie Nelson, El Niño, e pare che sia prossimo ad arrivare un El Niño particolarmente rovente e particolarmente feroce. Mi auguro che possa intervenire qualche cosa per placare un po' queste temperature così bollenti, delle quali peraltro si parlava già anche alla fine degli anni 90. Alzate il volume della radio e la pulsazione novantica qui on Radio Dance Floor.

1998, canzone importante. Quanto suonava bene questa canzone alla radio, come a distanza di tanti anni il progetto di Agnelli e Nelson continua ad essere di un'attualità veramente impressionante. Che ne dite? Facciamo un po' un viaggio nel tempo. La radio ha questa capacità magica di azzerare le distanze, di azzerare i tempi, e dal 98 andiamo indietro di 2 anni con Emanuela Gubinelli. Lei aveva lo stage name di Talisa. Falling Love arriva da Matelica, da Macerata, la produzione di Giovanni Visnardi, e tra gli autori, pensate, del brano c'è anche Simon Jay, che abbiamo trovato poco fa con Paradise. Alzate il volume della radio e però raccontatemi quello che state facendo, quali siano i progetti per questo weekend. Vi ricordo che tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Attenzione, come al solito, l'interazione che fa parte della filosofia della radio che state ascoltando, la vostra radio stazione preferita, qui on Radio Dance Floor.

1996, Talisa, canzone straordinaria e poi una timbrica vocale che la rende assolutamente riconoscibile, era Falling Love per arrivare quasi in conclusione, ma sapete bene, mi piace sempre evidenziare come il quasi in qualche modo segni un pochino ancora la possibilità di chiacchierare con il Dance Floor People. 1992, questa volta andiamo indietro di parecchi anni con il progetto FPI Project. FPI era poi l'acronimo di Fratti Presti Intrallazzi, Marco Fratti, Corrado Presti, Roberto Intrallazzi, e poi c'era Sharon Maylin, la vocalist, e Sonia Davis, in realtà è Sonia Lanzi, e allora c'è Feel It dal Garden Studio di Bergamo per arrivare quasi ai saluti. E allora perché no? FPI Project, la pulsazione novantica.

0: 1992, canzone che segnò la storia della primissima parte degli anni 90 con Feel It, con questo progetto che ci ha regalato veramente tante tante canzoni. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio nelle sapienti mani di Flavio e Sara Dance Floor Parade, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio, i contatti li conoscete, mandatemi le vostre indicazioni, i vostri consigli, i suggerimenti, le dediche, le controdediche, le fotografie del vostro weekend. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 17 in punto.
1: Dance Floor.

Mi raccomando, bevete tanta acqua, state al fresco, all'ombra, mangiate tante verdure e soprattutto, soprattutto, alzate al massimo il volume, perché su Radio Dance Floor, insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Oh, io sono già sudato, ho fatto appena appena l'apertura e già sto grondando di sudore. Siamo messi veramente bene, che dobbiamo fare? Potenziamo l'aria condizionata, utilizziamo i ventilatori, insomma cerchiamo refrigerio in qualunque modo, anche perché queste temperature potrebbero rappresentare un rischio per alcuni di noi. Ma dai, portiamoci avanti e guardiamo cos'è successo all'ultimo podio. 3, Fargetta, The Music Is Moving. 2, W, Please Don't Go. 1, Snap, Rhythm Is A Dancer. Avete votato la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor e dal conteggio delle vostre preferenze, insomma, rileviamo uno scambio di posizioni sulle retrovie. Perde infatti un punto W, che scende sullo scalino più basso del podio con Please Don't Go. Peccato, perché a me questa cover piaceva anche parecchio. Ne guadagna 1 Fargetta, che sale alla 2 con The Music Is Moving, riconfermata con il 96% dei voti, la numero 1, Rhythm Is A Dancer. Dance Floor Parade.

vi ringrazio tutti quanti per aver partecipato attivamente a Radio Voto. Buona giornata Alessandro Orgelli, Andrea Platini, Andrea Riva, grazie a Anthony Falletti, a Antonio Caminito, Attilio Giotta, David Versari, grazie Fabio Garrisi, Francesco Biondi, Francesco e Flora Barbaro. E poi un ringraziamento anche a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Giusy Favale, Ilaria Zappella, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, anche a Marco Carella, Marco Landini, Marco Rodolfi, Marina Lovato, Mauro Ceccon, grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Roberto Coniglio, Stefano Bossi, Valentino Galandris e Vincenzo Gemmini. Questo di oggi sarà l'ultimo appuntamento per il mese di giugno con la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Oggi torneremo indietro fino al 29 giugno 1996. Iniziamo dalla 20 insieme a Kadok, The Night Train. Dance floor. Hooray!

Si chiama Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90, oggi dedicata al weekend del 29 giugno 1996. Ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo appena aperto questa Dance Floor Parade con un singolo ancora targato 1995, un singolo Euro House di Kadok, The Night Train. Un brano che è conosciuto, è iconico, è conosciuto per questo contagioso riff con il fischio, per il ritmo incalzante, un vero e proprio punto fermo della scena dei club internazionali negli anni 90. Box numero 20.

Quanta potenza, quanta energia in questo singolo che abbiamo ritrovato alla posizione numero 19. BS Project, e la firma è quella di Mauro Marcolin, che ha realizzato questo singolo in collaborazione con Aylina Dennis. Lei arriva da Birmingham, ha un background di musica gospel, passando per l'R&B, la pop e arrivando finalmente al suo grande amore, la musica jazz. Si è prestata molto volentieri al BS Project per realizzare questo singolo, Heartbeats, con un risultato assolutamente incredibile. Box numero 19.

2018, siamo ancora in Italia grazie a questo Dream Humba Humba, un classico della progressive trance degli anni 90 che esce direttamente dalla fucina di grandi successi di Gianfranco Bortolotti con il progetto Antico. Box numero 18, Antico Dream. E adesso alzatelo ancora di più questo volume, sta arrivando.

radio questo pezzo Eurodance del 1996 di Gala, Freed from Desire, che rimane indubbiamente un inno da club di portata mondiale, con un ritornello così energico che si concentra su concetti buddisti che si oppongono all'incessante brama di denaro, fama e potere. Tutto questo in una singola canzone, tutto questo in un grande successo. Gala, Freed from Desire, 17.

Rimaniamo ancora sul tema dei classici degli anni 90 con questo To The Rhythm, un pezzo progressive trance del progetto italiano Divine Dance Experience, pubblicato nel 1996 dalla UMM, Underground Music Movement, come parte del loro EP Save The Planet Volume 2, un vero e proprio pilastro della musica progressive e Mediterranean House degli anni 90. Box numero 16, To The Rhythm.

cosa vi devo dire, ci piacciono i classici e qui c'è anche il pianoforte con un bel richiamo ai classici, ma parliamo naturalmente di Eurodance e di Piano House con There Is Nothing I Won't Do di JX Jake Williams, un punto fermo della scena dei club degli anni 90, incluso in tantissime compilation dance di quel periodo. L'abbiamo ritrovato in box numero 15, attenzione alla 14, sta arrivando il progetto RAF di Mauro Picotto.

Sempre sul pezzo quelli della Media Records, sempre attenti alle nuove tendenze di mercato che vedevano salire le quotazioni commerciali della Progressive per pianificare strategicamente i lanci delle settimane successive. Bisogna dire che la Mediterranean Progressive in quel periodo si era fatta notare timidamente grazie a questo singolo Bacalo Symphony del progetto Rap di Mauro Picotto, pubblicato attraverso un'altra etichetta del gruppo della Media Records già nell'autunno inoltrato del 1995. Il successo arrivò poi parecchie settimane dopo, quando appunto esplose il fenomeno della Mediterranean Progressive. Questa era la nostra numero

ovviamente siamo sempre in Italia anche con la numero 13 insieme alla musica di DJ Dado e questo Metropolis che riporta un campionamento di un pezzo di Giorgio Moroder di qualche anno prima, nel 1984, un pezzo che aveva fatto parte anche della colonna sonora della versione restaurata di un film di Fritz Lang del 1927, uno dei primissimi film di genere sci-fi, che si intitolava proprio Metropolis. Box numero 13.

13, una posizione che segna così la chiusura della prima parte di questa Dance Floor Parade e segna anche il giro di boa che oggi faremo pizza e mandolino, perché alla 11 c'era la Zoe. La prima parte di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996 l'abbiamo aperta con Kadok alla 20 The Night Train, 19 per BS Project featuring Ailina Dennis era Hobbits, alla 18 c'era Antico con Dreamer, 17 per Gala Freed From Desire, mentre i Divine Dance Experience con To The Rhythm occupavano la posizione numero 16. 15 JX There Is Nothing I Won't Do, alla 14 Raff by Picotto Backless Symphony, mentre DJ Dado con Metropolis ci faceva ballare la posizione numero 13. 12 Activa I Try e la 11 era questa appunto di Zoe S, Keep On Jumping. Voi adesso alzate ancora di più il volume perché stiamo entrando nell'emisfero caldo della chart, e alla 10 ci aspettano già i Typical con la voce di Josh Colo, Why Me?

Bentrovati da Flavio, dalla radio ufficiale degli anni 90 e dalla Dance Floor Parade, oggi dedicata alle 20 canzoni più ballate in discoteca il 29 giugno 1996. Siamo appena entrati nella seconda mezz'ora di questa chart, l'abbiamo fatto con il volume decisamente molto alto, vero ragazzi? Attenzione, perché vi vedo voi là dietro che invece non lo alzate il volume. Fate come quelli che fanno fumare gli auricolari, perché questa era la musica di Tipico featuring Josh Colo con Why Me.

Una traccia Eurohouse sotto tutti gli aspetti, questa prodotta da Maurizio Molella insieme al vocalista Asher Senator, una vera e propria icona della scena dance italiana. Box numero 9, ma attenzione all'8, sta

quante volte l'abbiamo sentita e quante volte l'abbiamo incontrata in Dance Floor Parade, questa iconica traccia Dream Trance Eurodance italiana del 1996, prodotta da Aida Tura. Mantra, famosa per il suo ritornello vocale cantato da Monica Kiss, per le percussioni tribali e i synth psichedelici, è stata una hit estiva di enorme successo e presalita anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. Box numero 8.

Ecco, se mi chiedessero di dare una definizione a questo singolo, beh, direi che potrebbe essere una traccia cult del genere dream progressive trance italiano. Wakan, realizzato da Roberto Delle Donne, conosciuto anche come Wakan, come Black Hawk, insomma aveva un certo numero di pseudonimi che utilizzava, nel 1996, quando ha realizzato questo disco molto famoso per un suono così etereo e per i canti indigeni di cui è intriso. L'abbiamo ritrovato alla posizione numero 7.

Abbiamo parlato tante altre volte di questo duo britannico. Loro arrivano dallo Yorkshire, si chiamano Everything But The Girl. Questo singolo era fresco fresco di pubblicazione, infatti era stato lanciato sul mercato il 17 giugno del 96 sotto etichetta Virgin Records. Seconda traccia estratta dal loro nono album di studio, Walking Wounded, un disco che ha dominato l'americana Billboard Dance Club Play Chart, è arrivato alla numero 2 in Italia per le vendite ed è entrato nelle top 10 di Canada, Ungheria, Regno Unito e naturalmente è entrato anche in Dance Floor Parade alla versione alla posizione numero 6 nella versione firmata da Todd Terry.

2010 c'erano i Living Joy insieme a Tamika Starr. La seconda mezz'ora della chart di oggi l'abbiamo aperta con Typical featuring Josh Colo alla 10, Why Me. 9 per Molella, Asher Senator, See the Difference, mentre i Datura con il loro Mantra occupavano la posizione numero 8. 7, Wakan con Wakan. In box numero 6, Everything But the Girl con Wrong in versione Totterri Remix. 5 per Boris Lugos, Keep Pushing, e la 4 era questa dei Living Joy featuring Tamika Starr, Don't Stop Moving. Adesso cedo a voi il controllo e i comandi di questa Dance Floor Parade. State pronti a votare la vostra preferita tra le prossime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi e esprimete il vostro voto come un semplice commento al post. A tutto quanto il resto ci pensiamo noi. Mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi sentitevi liberi di invitare chi vi pare, basta che siano amici simpatici, mi raccomando, le persone antipatiche possono stare anche fuori. Si comincia.

allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Sandy B, Make the World Go Round. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. E la più ballata in discoteca, il 29 giugno 1996, è stata Fable di Robert Miles.

0: Amici, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Parade con la musica elettronica di Robert Miles e questo suo grande successo che si intitolava Fable. Piaciuto? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatelo. 3, Cindy B, Make the World Go Round. 2, Bobby Flexter, Profondo Rosso. 1, Robert Miles, Fable. Reagite a questo podio targato 29 giugno 1996. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra queste prime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, allora dovete andare su radiodancefloor.it, cliccare sulla pagina del palinsesto o sulla pagina della Dance Floor Parade e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa classifica dedicata al 29 giugno 1996. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade che poi sarà la prima del mese di luglio. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor. You know what time it is?
3: Sono le 18 in punto.
2: Dance Floor.
4: Welcome. Anni 2000. Welcome.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: 1995.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dance Floor.
11: Back to the 90s.
6: La radio ufficiale degli anni 90.
12: Luce Verde Italia.
13: Buonasera dalla redazione, ben trovati. Non molto traffico registrato al momento sulla rete viaria nazionale, non mancano i disagi. Cominciamo dalla tangenziale ovest di Milano, penalizzata da un incidente. Incidente che sta provocando incolonnamenti a partire dall'uscita di Baggio Cusago fino al bivio per l'autostrada Torino-Milano, in direzione quindi Laghi. Passiamo nel Veneto, traffico bloccato sulla 27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord nelle due direzioni. La causa, l'incendio di un veicolo. Ci sono incolonnamenti, il traffico proveniente da Venezia, ovvero da Mestre, è fatto uscire a Vittorio Veneto Sud, quello che proviene da Belluno esce invece a Vittorio Veneto Nord. Al momento non è possibile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità. Sulla 27 dei trafori per traffico intenso, rallentamenti trova ad Emmasone in direzione Genova. Abbiamo traffico molto intenso nel nodo bolognese, in particolare sul ramo Casalecchio. La causa, l'afflusso di pubblico diretto dall'Ara, dove questa sera è in programma il concerto di Max Pezzali. In A1 ci sono poi code tra il bivio con la variante di Valico e il casello di Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. A proposito dell'auto sole, parliamo della Roma-Firenze. Incidente, code tra Ponzano Romano Soratte e Magliano Sabina in direzione di Firenze. A Roma code sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico. Questa sera in programma il concerto di Tiziano Ferro, code che poi ritroviamo sulla Salaria e sulla Flaminia, rispettivamente da Villa Spada alla tangenziale e da Labaro a Corso Francia. A Napoli in tangenziale, incolonnamenti tra le uscite Vomero e Fuori Grotta verso Pozzuoli a Diego Armando Maradona, il concerto di Joliet. Queste le notizie più importanti, grazie per l'ascolto.
12: Un servizio a cura dell'ACI.
11: You know what it is. Radio Dance Floor.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Su Radio Dance Floor c'è
2: Back to the Groove. Back to the Groove.
3: Girano i dischi di Gio Turco DJ.
4: Music never stops.
2: Su Radio Dance Floor c'è Back to the Groove. Seleziona e mixa Gio Turco DJ. Every-

The news starting to come on now.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e un minuto.
0: Dance floor.
3: Welcome, welcome,
0: welcome.
3: Welcome to Global Evolution, the dark side of radio dance floor.
4: Global Evolution. Global Evolution. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ.
5: Welcome to the dance floor.
6: Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
7: Let's party.
4: Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia.
7: Then we can say, let's party.

See, right? I'ma tell you like it is, mama. Anyway.

0: Evolution. Global Evolution. Global Evolution. La dimensione dove suoni e melodie si fondono creando un viaggio di pura energia. Global Evolution. Conducono il viaggio Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Global Evolution. Le sonorità avvolgenti e fluttuanti di Dr. DJ e Killer DJ. Global Evolution. Alterazione genetica del suono con Dr. DJ e Killer DJ.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Dance Floor.
4: The sound. The emotion. The memories. The mix. The 90s zone. 90s hits, rare and obscure tunes.

baby.

0: incoming transmission. You got a text message.
1: Sistema inserito per digitalizzazione. Inserire dati.
2: Il suo radio di arrivo.
3: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Il suo radio di arrivo.
4: Sabato 27 di giugno 2026, non so quale sia la temperatura dalle vostre parti, certamente sarà una temperatura fuori norma assolutamente. In diretta dal Javu Studio, un saluto a Marco che si sta occupando della regia, grazie naturalmente alle vostre indicazioni, i vostri suggerimenti più che mai preziosi, info@radiodancefloor.it o se volete enrico@radiodancefloor.it, pagina Facebook, pagina Instagram, le storie di ordinaria, straordinaria quotidianità, ossia quello che state facendo proprio in questo momento, il tutto con la musica della radio ufficiale della dance degli anni 90. 1994, siamo tutti un po' sudatici. Wet ci sta benissimo con il progetto di Joti Vannelli, JT Company con Greg Aldrin, Giriguar e Griska.

canzone importante, come del resto tutta la produzione dance degli anni 90, nel 1994, Gioti Vannelli, che in effetti ci ha regalato veramente moltissime canzoni, tanti progetti, e questa Wet è un caso veramente esemplare. Grazie per quello che già mi state raccontando, soprattutto grazie per l'utilizzazione dei contatti social della radio. Aspetto di vedere le vostre fotografie, di sapere che cosa stiate facendo esattamente in questo momento. Voglia d'estate, 27 di giugno, sapete, solstizio d'estate, 21 di giugno, ormai insomma siamo entrati nel cuore della stagione estiva, e si sta notando anche dalle vostre indicazioni, tant'è vero che Antonietta, Nina Lovisi, dalle splendide colline del sud dell'Astigiano, peraltro temperature molto alte, però ecco il lato positivo dell'estate, lo scriveva Nina la scorsa settimana, tanti gelati, perché così c'è anche la giustificazione per andare un po' al di là della norma. Grazie Nina, e un saluto anche a Bruno Capezzuto, un saluto agli amici di Napoli, ne approfitto per salutare anche Mario Pascarelli che come sempre posta delle fotografie bellissime fatte di mare, di cielo sereno, di Vesuvio. Grazie naturalmente Mario, un saluto a Bruno Capezzuto, un saluto da Antonietta, Nina, Lovisi, vi ho parlato di estate, bene, ancora 1994, se vi dico The Summer It's Magic, vabbè, Playa Itti, quello che fu un vero e proprio classico di quella straordinaria estate, Emanuele Asti, Stefano Carrara, la voce quella meravigliosa di Giovanna Bersola, la Jenny B, bravi, bravi, bravi, come sempre grazie per la vostra partecipazione, enjoy the radio.

grazie ad Antonietta Nina Lovisi, grazie a Bruno Capezzuto, un saluto a Mario Pascarelli, un saluto agli amici di Napoli che ritrovo sempre davvero con grande, grande, grande piacere, e poi ovviamente grazie agli amici che mi stanno raggiungendo, grazie per quello che poi mi state anche raccontando, vedi il caso ad esempio di Attilio Giotta, che sono felice di poter salutare dalla Valtellina. La scorsa settimana Attilio evidenziava delle temperature alte e poi ci si aspetta un'ondata di calore, però via, insomma, la bellezza delle tue montagne, Attilio, e poi le temperature che saranno certamente un pochino più miti rispetto ad altre parti d'Italia rendono la situazione sicuramente un pochino più accettabile. Saluto anche Luigi Mosca, grazie Luigi. Adesso ti faccio una domanda, tu hai postato la scorsa settimana la fotografia dell'isola di Dino, allora intanto una fotografia splendida, alba o tramonto, quella che hai immortalato. Allora, una solatissima Crotone, la scorsa settimana era questa la location dalla quale Luigi partiva per le gare di salvamento di Carlotta, mentre domenica scorsa una gara a mare, giro intorno all'isola di Dino, e siamo nella zona di Cosenza. Allora Luigi, intanto questo nome è davvero molto particolare, mi spieghi il perché? L'isola di Dino. Un saluto a questo punto a Thomas, ce ne andiamo nella zona del Veneziano, la prima delle due segnalazioni, 2 anni in avanti, nel 1996, altro prodotto italiano con

Riccardo Romanini e poi Clara Moroni e poi pensate Asher Senator, il rapper Asher Senator che poi avremo conosciuto in alcune produzioni che univano la musica rap con il suono dance. Grazie Thomas, You Belong to Me, l'energia della novantazione.

Grazie Thomas, la prima delle due segnalazioni, 1996, Antares, era You Belong to Me, e anche in questo caso mi piacerebbe sapere quanti ricordi queste canzoni stiano facendo rivivere, immagino veramente, veramente moltissimi. Grazie Thomas, grazie naturalmente per la tua partecipazione, grazie per la tua presenza così, così forte e così attiva. Saluto anche a questo punto Marco Simoncello. Allora, grazie Marco intanto per la tua presenza. Siccome mi piace un po' farmi gli affari vostri e vi ho chiesto che cosa aveste organizzato, questo è riferito alla scorsa settimana, ma anche per questa vale il medesimo discorso. Allora, Marco dice: lo scorso sabato sono andato con Monica alla sagra della trota nel mio comune, ovviamente tutta a base di trota. Pensate, anche le lasagne al forno con la trota. E poi c'è una domanda. Allora, qui si fa riferimento alla solidarietà del Dance Floor People. Ho prenotato anche le ferie di agosto in Versilia, Lido di Camaiore. Qualcuno che stia ascoltando abita da quelle parti? Mi potrebbe dare qualche informazione? Quindi a questo punto info@radiodancefloor.it per dare delle informazioni, perché questa è proprio radio di servizio. Marco, messaggio lanciato. Vediamo a questo punto anche che cosa capiterà. E a questo punto torniamo invece a Thomas con la seconda delle due segnalazioni. Ancora 1996 con Stefano Zarfati, arriva da Roma, classe 1971. Se andate su Wikipedia, trovate tante informazioni, vale la pena conoscerlo. C'è Che ti piace nella versione remix. Grazie Thomas, l'energia della novantazione on Radio Dance Floor.

Grazie Thomas, grazie per la tua presenza, grazie per queste tue segnalazioni così importanti, Stefano Zarfati. E poi sapete il rework delle canzoni italiane, che peraltro fanno parte di un pezzo importante della programmazione di Radio Dance Floor. Grazie naturalmente Thomas, grazie per essere dei nostri, e soprattutto grazie per quello che mi state raccontando anche in questo momento. Saluto Carola Britti, che ci porta nella Val di Susa. Allora, la scorsa settimana c'era una foto che evidenziava un cielo un po' nuvoloso e a questo punto magari anche una temperatura non troppo bollente. Allora, sabato scorso siamo nella Val di Susa a Cesana per la fiera del Maggio Ciondolo. Sono andato a cercare, è il Laburnum Anagiroides, con dei fiori giallo-oro veramente meravigliosi. Domenica scorsa invece a Saint Bertrand per la festa di San Giovanni. Un abbraccio Carola, la domanda a questo punto è: ma che cosa stai facendo? Che cosa hai programmato per questo weekend? Saluto anche Antonio Magic Caminito, scorsa settimana foto tenerissima con il suo meraviglioso cane. Fa troppo caldo, scrive Antonio, e i miei animaletti sono tutti sotto l'albero e non hanno voglia di far nulla, lo puoi ben dire. Viste le temperature, direi Antonio che sia una scelta addirittura direi salutare. 1999, facciamo un salto in avanti di 3 anni rispetto a Stefano Zarfati con Simon Jackson Clark. Allora, lei si chiama Simon J, l'abbiamo conosciuta con tantissime produzioni, trova il successo in Italia grazie a Roby Zanetti, Emanuela Gubinelli, Gianluca Menzi, ancora Michael Corcoran, anche con questa canzone dall'Imeni Studios di Usmate in provincia di Milano. Sto parlando di Paradise. Avete alzato il volume della radio? Avete fatto bene? Enjoy the radio. Qui i suonati di Enrico sulla sintonia delle emozioni.

Simon Jay non ne ha sbagliata mai una nel corso della sua carriera, e di successi ce ne ha regalati veramente, veramente tanti, naturalizzati in Italia, visto che poi la DVA fu la sua label fondamentale per queste canzoni, per questi successi che sono dei veri e propri viaggi nel tempo. Allora, il contatto lo conoscete, info@radiodancefloor.it, se volete enrico@radiodancefloor.it per raccontarmi quello che state facendo. Intanto saluto Mirko Bursac, un saluto a Santino Pesenti, a Giuseppe Stocchero, a Bevi l'Acqua c'è Marco Montagna, grazie ragazzi naturalmente per la vostra presenza all'interno del Dance Floor People, e un saluto che ci vuole a Salvo D'Elia. Ce ne andiamo in Puglia, ce ne andiamo nella zona del Salento, altro prodotto italiano. Direi che l'appuntamento di oggi veda tanta tanta dance legata al nostro paese. 1995, United Kingdom of Dance, arrivano dall'Italia come vi dicevo Giovanni Loddo, Marco Poletti, Lori L, che poi era Laura Piazzai, come vocalist Everybody, grazie a Salvo D'Elia, grazie per questo tuo pazientissimo lavoro di ricerca. Andiamo a scoprire dei successi che altrimenti passerebbero nel dimenticatoio. L'unico consiglio, condominio danzerino, se avete la possibilità di alzare il volume della radio, ovviamente regalatevi il suono della novantazione qui on Radio Dance Floor.

grazie a Salvo Delia con la prima delle due segnalazioni. Anno centrale del decennio United Kingdom of Dance ed era Everybody. Grazie Salvo, un saluto agli amici della Puglia, terra per le vacanze, terra per antonomasia delle vacanze. Saluto chi sta lavorando in questo momento, vedi il Biagio, il Bios, il nostro trattorista, escavatorista, impiantista, le prese con giornate di lavoro infinitamente lunghe e anche un pochino calde. Grazie Bios per essere sulla connessione planetaria. Saluto anche Christian, per il quale vale il medesimo discorso, giornata lavorativa in questo momento. Saluto Sandro, Sandrula DJ Zavoli, che ha Bellaria, Igea Marina, mentre saluto ancora Roberto Gioacchino Coniglio. Roby, benvenuto, grazie per essere sul suono di Radio Dance Floor. Un saluto grande a Marina Lovato, a Gilberto Mizzolo, alla piccola Luna, grazie naturalmente per essere sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. Salvo, Salvo Delia, ci riporta in Puglia, ci riporta con uno dei grandi successi che in questo caso ci fanno abbandonare l'Italia. Se andiamo in Spagna, era il 1996 quando Asunción Molina e ancora Tirso Marechal realizzavano sotto lo stage name di Venus Don't Make Me Cry. Pensate, questo è il lato A, il lato B e il lato spagnolo, esto es lo que hay, progetto interessante. Grazie Salvo, e mi piacerebbe molto sapere quale sia stato l'input che ti ha portato a selezionare esattamente questa canzone. Come al solito, l'energia della novantazione qui on Radio Dance Floor.

Grazie a Salvo Delia, la seconda delle due segnalazioni con Venus, Don't Make Me Cry, e grazie naturalmente per questo tuo lavoro attentissimo, con tanta ricerca, con tutte le cose bellissime che naturalmente fanno parte proprio poi della nostra programmazione, soprattutto perché sono quelle canzoni che entrano proprio nella tracklist del nostro appuntamento. Allora, sapete, la filosofia della radio antica, la radio con le dediche, con le controdediche. Allora un saluto a Knedio Crocodile, da Trends in Slovacchia c'è Ilaria Zappella, un saluto a Domenico Azzarito, a Massimo Ingrassia che ci accoglie nella città di Palermo. Ne approfitto per salutare tutti gli amici dell'antichissima Sicilia, ben ritrovati, mi fa molto piacere trovarvi all'interno del Dance Floor People. Allora, 1997, abbiamo fatto questa sequenza: 95 United Kingdom of Dance, 96 con Venus, 1997 ce ne torniamo in Italia, una formazione, un esperimento musicale che arriva dalla Media Records di Gianfranco Bortolotti. Sto parlando della Sharada House Gang, in questo caso è Gypsy Boy. Pensate, ogni disco ha un team di artisti diverso, tutti artisti che ruotano intorno alla Media Records di Brescia, l'idea geniale di Gianfranco Bortolotti. E quindi questa è una canzone splendida, e lo so che la canticchierete, perché c'è pure la possibilità, il riff è famosissimo e Gypsy Boy rimase uno dei successi più grandi in assoluto di Sharada House Gang. Raccontatemi quello che state facendo, ditemi i progetti del vostro weekend qui on Radio Dance Floor.

1997 è una delle tante idee geniali di Gianfranco Bortolotti, Charada House Gang, ed era Gypsy Boy. E intanto un po' di saluti, quelli che sono tipici proprio della radio antica. Ad esempio Davide, Dave Ghee, a Samarate c'è Stefano Bossi, a Città del Messico c'è Alejandro Saul, mentre a Roma, ci arriveremo tra poco, c'è anche Gabriele Visi. Grazie ragazzi per la vostra presenza, grazie per essere qui sul suono della pulsazione novantica di Radio Dance Floor. E adesso un saluto a Vincenzo Gemmini, che ci porta in una assolata Romagna particolarmente calda. Credo che sia un po' la situazione di tanta parte immagino, con l'anticiclone africano, di tanta parte del continente europeo. Grazie Vincenzo per la tua presenza. Allora, il progetto Farao arriva dal Dance Pool, questa lab così importante. I Show Your Secrets è la produzione di Alexander Hawking e del DJ Stevie Steve, che poi in realtà era lo stage name di Steven Harding. E poi c'è Kira Farao, da cui prende il nome anche il gruppo. Lei è di origini indiane ed egiziane. C'è una puntatina di rap con Dion Blue, alias Marcus Dion Thomas, classe 1968. Insomma, un progetto interessante, questo I Show Your Secrets. Grazie Vincenzo. Ovviamente mi auguro che tu possa gustarti questa canzone con un volume adeguatamente alto e la pulsazione novantica. Enjoy the radio.

0: Un saluto a Vincenzo Gemmini, grazie naturalmente per la tua presenza, grazie per essere qui sul suono di Radio Dance Floor. E poi ancora un po' di saluti, ad esempio a Marco Carella, a Roberto Ferrari, a Formignana, mentre a Frosinone c'è Jacopo Fratangeli. Grazie ragazzi, grazie per essere all'interno del Dance Floor People. 1994, progetto interessante, grazie alla segnalazione di Vincenzo Gemmini. 1994, grazie alla segnalazione di Andrea Riva. E ce ne torniamo a Roma. C'eravamo qualche istante fa grazie alla presenza di Gabriele Visi, che ritorno ancora a salutare. Grazie naturalmente Andrea, che dici: arrivata ufficialmente l'estate, grande caldo nella capitale, e lo posso anche immaginare. Grazie per la tua presenza Andrea. 1984, progetto Adonix, Passion Eterna, la lezione dei Datura, che ovviamente si fa vedere anche in questo progetto tutto italiano di Sandro Motti. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. La tracklist che avete curato esattamente voi qui on Radio Dance Floor.
1: Passion Eterna.

Canzone importante, era 1994, Adonix, Passion Eterna. Grazie Andrea, grazie per la tua presenza. Tra poco vi ricordo c'è anche Flavio e sarà Dance Floor Parade con la riattualizzazione delle Dance Charts degli anni 90. Ricordate il podio fluido, le prime tre posizioni su cui avete modalità di interagire, di esprimere ovviamente la vostra opinione. Saluto Raffaele Mangione a Cerignola, saluto Enzo Cardone, saluto il DJ Sven, insomma c'è tanto movimento all'interno del Dance Floor People e di questo sono veramente veramente felice. Intanto, che ne dite? Grande musica, grandi emozioni. Nel 1998 dall'Extravaganza Records arrivano dall'Irlanda del Nord, sto parlando di Agnelli e Nelson, sono Christopher James Agnew e poi Robbie Nelson, El Niño, e pare che sia prossimo ad arrivare un El Niño particolarmente rovente e particolarmente feroce. Mi auguro che possa intervenire qualche cosa per placare un po' queste temperature così bollenti, delle quali peraltro si parlava già anche alla fine degli anni 90. Alzate il volume della radio e la pulsazione novantica qui on Radio Dance Floor.

1998, canzone importante, quanto suonava bene questa canzone alla radio, come a distanza di tanti anni il progetto di Agnelli e Nelson continua ad essere di un'attualità veramente impressionante. Che ne dite? Facciamo un po' un viaggio nel tempo. La radio ha questa capacità magica di azzerare le distanze, di azzerare i tempi, e dal 98 andiamo indietro di 2 anni con Emanuela Gubinelli. Lei aveva lo stage name di Talisa. Fall in Love arriva da Matelica, da Macerata, la produzione di Giovanni Visnardi, e tra gli autori, pensate, del brano c'è anche Simon Jay, che abbiamo trovato poco fa con Paradise. Alzate il volume della radio e però raccontatemi quello che state facendo, quali siano i progetti per questo weekend. Vi ricordo che tra poco c'è Flavio e sarà Dance Floor Parade. Attenzione, come al solito, l'interazione che fa parte della filosofia della radio che state ascoltando, la vostra radio stazione preferita, qui on Radio Dance Floor.

precisa, canzone straordinaria, e poi lei una timbrica vocale che la rende assolutamente riconoscibile. Era Falling Love per arrivare quasi in conclusione, ma sapete bene, mi piace sempre evidenziare come il quasi in qualche modo segni un pochino ancora la possibilità di chiacchierare con il Dance Floor People. 1992, questa volta andiamo indietro di parecchi anni con il progetto FPI Project. FPI era poi l'acronimo di Fratti Presti Intrallazzi, Marco Fratti, Corrado Presti, Roberto Intrallazzi, e poi c'era Sharon Maylin, la vocalist, e Sonia Davis, in realtà è Sonia Lanzi. E allora c'è Feel It dal Garden Studio di Bergamo per arrivare quasi ai saluti. E allora perché no? FPI Project, la pulsazione novantica.

0: 1992, canzone che segnò la storia della primissima parte degli anni 90 con Feel It, con questo progetto che ci ha regalato veramente tante tante canzoni. Noi siamo arrivati in conclusione, vi lascio nelle sapienti mani di Flavio e Sara Dance Floor Parade, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. I contatti li conoscete, mandatemi le vostre indicazioni, i vostri consigli, i suggerimenti, le dediche, le controdediche, le fotografie del vostro weekend. Grazie a Marco che si è occupato della regia, vi aspetto sabato prossimo in diretta dal Jafu Studio. Un saluto grande da Enrico.
1: I suonati di Enrico. Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È 1:03.
1: Dance Floor.